0: Batterie aber.
1: T! Maskiji na kachipa! Maskiji ni etu dolaza! Maskiji na kachipa!